0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Cari ascoltatori, un cordiale buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta dell'USCOC sul traffico illecito di rifiuti tra Gospic e Varaždin. Le perizie dell'istituto Strossmayer confermano la presenza di microplastiche, metalli pesanti e batteri patogeni, con gravi rischi per l'ambiente e le risorse idriche.
0: Intanto la bonifica del sito di Gospic resta bloccata. L'azienda Tabak ha rinunciato a trasferire gli scarti a Zaprešić dopo la protesta dei residenti. Il Fondo per la protezione dell'ambiente fa sapere di non aver ancora ricevuto proposte per un piano alternativo. Il premier Andrej Plenković sollecita una bonifica immediata del sito contaminato e apre alla possibilità di realizzare in Croazia un inceneritore per la gestione definitiva dei rifiuti.
1: Voltiamo pagina. Da Fiume, primo anno di attività commerciale per il terminal container Rijeka Gateway, che oggi presenta il bilancio dei risultati raggiunti nei primi 12 mesi di lavoro e i programmi per il futuro. Al centro dei festeggiamenti, iniziati alle 10, i risultati economici, i piani di sviluppo del terminal e il suo contributo alla competitività del porto di Fiume e al corridoio logistico nazionale.
0: Nel corso dell'evento interverranno i membri del CDA del Rijeka Gateway, Peter Corfitsen e Tomi Salvarosandic, e la direttrice dell'amministrazione per gli affari marittimi del Ministero del Mare, Trasporti e Infrastrutture, Nina Perko. Presente anche la sindaca di Fiume, Iva Rincic, e il direttore dell'autorità portuale, Denis Vukorepa.
1: Per la cultura, tre anniversari importanti per il Museo di Storia Naturale di Fiume, che celebra 150 anni dalla fondazione, 81 dalla sua istituzione e 80 anni di attività aperta al pubblico. Per l'occasione, alle 11 sui pannelli in corso verrà inaugurata la mostra intitolata 150-80.
0: L'esposizione darà il via anche al programma autunnale dedicato alla storia e al presente del museo, al suo legame con il territorio e al rapporto costruito nel tempo con i visitatori.
1: Ed ora parliamo di sport, calcio, nei due posticipi della terza giornata di Serie A. Ieri sera la Lazio vince in rimonta per 2-1 con l'Udinese e ora è a punteggio pieno. Per la squadra di Gattuso è la terza vittoria consecutiva, e anche ieri lo zampino fondamentale è stato quello di Frattesi, che ha segnato il gol del pari.
0: Nella seconda sfida della serata il Cagliari supera il Lecce per 1-0 grazie al gol di Maldini. Rossoblù a 6 punti, giallorossi fermi a quota 3.
1: A livello locale, colpo di mercato del Rijeka nell'ultima giornata della sessione estiva della Prima Lega Croata. Il club fiumano ha ingaggiato dal Venezia il 21enne terzino sinistro Paul Lig, che arriva in prestito fino al termine della stagione.
0: Cresciuto nel settore giovanile della Zurigo, con esperienza nelle nazionali giovanili svizzere, Lig potrà venire riscattato dal Rijeka al termine della stagione.
1: Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 30 gradi dopo una minima notturna di 25. Umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica.
0: Nell'area quarnerina ultime 24 ore di sole caldo prima dell'annunciata svolta termica che ci attende da domani. Venti leggeri dai quadranti nord-occidentali. Dal pomeriggio scirocco da debole a moderato. Mare calmo poco mosso. Massime in regione tra 29 e 34. Gradi.
1: Terminiamo con l'almanacco del giorno. È martedì 8 settembre. A Fiume il sole è sorto alle 6:31 e tramonterà alle 19:26.
0: L'8 settembre 1966 la rete televisiva americana NBC trasmetteva il primo episodio in assoluto di Star Trek, inaugurando una delle saghe fantascientifiche più celebri e influenti della storia della cultura pop.
1: L'aforisma del giorno è del poeta latino Orazio. Amiamo chi ci apprezza, ma preferiamo chi ci comprende.
0: Per il momento è tutto. Prossima edizione, il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Croazia. Il premier Andrej Plenković ha dichiarato che il piano definitivo per la bonifica dei rifiuti a Gospić dovrebbe essere completato entro fine mese. Una soluzione certa stenta però ad arrivare. Sotto punto di domanda il destino dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Dopo le proteste dei cittadini di Zaprešić contro il trattamento del materiale in loco da parte del gruppo Tabak. Nel frattempo l'azienda ha rinunciato alle intenzioni iniziali, chiedendo al Fondo per la protezione dell'ambiente un nuovo modello di gestione.
0: Sulla gestione dei rifiuti pericolosi è intervenuto stamattina via social anche l'HDZ. Il partito ha annunciato una iniziativa rivolta al fondo e al ministero competente per lanciare un sondaggio tra i comuni croati, così da verificare se vi sia una città o un ente locale disposto ad ospitare la costruzione di un inceneritore di rifiuti pericolosi dietro adeguato compenso finanziario, citando come modello altri paesi europei.
1: Per la cronaca, duplice falso allarme bomba nella città di Varaždin. Le segnalazioni sulla presunta presenza di ordigni esplosivi sono pervenute alla facoltà di geotecnica e all'Istituto per l'organizzazione e l'informatica.
0: La polizia ha setacciato gli edifici accertando che in entrambi i casi si è trattato di falsi allarmi. In corso le indagini per risalire ai responsabili.
1: Andiamo all'estero. Dura presa di posizione dei vertici dell'Unione Europea dopo i funerali di Ratko Mladic svoltisi ieri a Belgrado. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, hanno definito scioccanti e deplorevoli le immagini della cerimonia, criticando la presenza di alcuni alti funzionari serbi e le manifestazioni di sostegno della cittadinanza.
0: Secondo von der Leyen e Costa, quanto avvenuto ai funerali dimostra l'incapacità di fare i conti con un capitolo oscuro della storia recente ed è in contrasto con i valori base del percorso della Serbia verso l'Unione Europea. I due leader europei hanno infine rivolto il loro pensiero a tutte le vittime dei crimini commessi nei paesi dell'ex Jugoslavia negli anni 90.
1: E noi torniamo a Fiume con altro traguardo importante per la logistica cittadina. La Rijeka Gateway ha festeggiato oggi il primo anno di gestione, registrando un traffico di 370.000 TEU e l'attracco di 100 porta container, tra cui 47 giganti del mare di oltre 360 metri, impegnati sulla rotta intercontinentale tra Asia ed Europa.
0: Oltre la metà dei flussi commerciali da e per il terminal, ben il 53%, viene smistata tramite ferrovia. L'azienda conta attualmente oltre 420 dipendenti con un'età media di 35 anni.
1: Commentando il primo anno di attività, il direttore dell'autorità portuale, Denis Vukorepa, ha dichiarato che nei prossimi 10 anni dovrebbero venire completate le infrastrutture stradali, portuali e ferroviarie, oltre al nuovo terminal sull'isola di Veglia.
0: Grazie a questi interventi, ha ribadito Vukorepa, Fiume potrebbe entrare nell'elenco dei 10 principali porti europei per traffico container.
1: Voltiamo pagina, mondo CNI. L'Unione Italiana comunica che i termini per la presentazione delle domande relativi al bando Mettiti in proprio, inizialmente fissati per il 1 settembre, sono stati ufficialmente prorogati.
0: La nuova scadenza per l'invio delle candidature e della documentazione è stabilita entro e non oltre la mezzanotte del 30 settembre 2026. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti rimangono invariati rispetto a quanto previsto dall'avviso originario. Tutti i dettagli sul sito ufficiale dell'Unione Italiana.
1: E infine il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 32 gradi.
0: Sul Quarnero condizioni ampiamente soleggiate con qualche nube di passaggio e debole scirocco. Temperature massime comprese tra i 29 e i 34 gradi. Per il momento è tutto. A risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume e ben ritrovati con il nostro giornale radio. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con la Croazia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta dell'USKOK sul traffico illecito di rifiuti tra Gospic e Varaždin. Le perizie dell'istituto Strossmayer confermano la presenza di microplastiche, metalli pesanti e batteri patogeni, con gravi rischi per l'ambiente e le risorse idriche.
0: Il premier Andrej Plenković ha dichiarato che il piano definitivo per la bonifica dei rifiuti a Gospic dovrebbe essere completato entro fine mese. Una soluzione certa stenta però ad arrivare, sotto punto di domande il destino dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi dopo le proteste dei cittadini di Zaprešić contro il trattamento del materiale in loco da parte del gruppo Tabak.
2: Nel frattempo l'azienda ha rinunciato alle intenzioni iniziali chiedendo al Fondo per la protezione dell'ambiente un nuovo modello di gestione.
0: Sulla questione è intervenuto stamattina via social anche l'HDZ. Il partito ha annunciato una iniziativa rivolta al Fondo per l'Ambiente e al Ministero competente per lanciare un sondaggio tra i comuni croati. L'obiettivo è verificare se vi sia una città o un ente locale disposto ad ospitare la costruzione di un inceneritore di rifiuti pericolosi dietro adeguato compenso finanziario, su esempio di altri paesi europei.
2: Terremoto politico in Istria. Dalibor Paus è stato rimosso dalla presidenza del gruppo parlamentare della Dieta Democratica Istriana Al Sabor. Fonti vicine al partito riportano che la decisione sarebbe maturata nel corso di una riunione d'urgenza della presidenza della Dieta, convocata in seguito a un duro scontro interno.
0: A far traboccare il vaso, una missiva inviata dallo stesso Paus ai vertici del partito. L'ex leader aveva accusato apertamente la leadership di silenzio e immobilismo di fronte agli attacchi dell'HDZ, arrivando a chiedere chiarimenti diretti sull'esistenza di presunti accordi sottobanco tra la Dieta Istriana e lo stesso HDZ. Un siluramento che apre ufficialmente una profonda crisi all'interno della principale forza politica in Istria.
2: Parliamo di economia. Rimangono invariati i prezzi di benzina e diesel in Croazia, mentre il governo interviene sulle accise. Intanto al via una nuova emissione di buoni del tesoro, destinata ai piccoli risparmiatori. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
3: Da oggi sono entrati in vigore in Croazia i nuovi prezzi dei carburanti. Benzina e diesel restano invariati. La verde costa 1,67 euro al litro, mentre il diesel 1,79. L'aumento riguarda invece il gasolio agricolo, che rincara di 13 centesimi e arriva a 1,34 euro al litro. Il governo ha bloccato l'aumento di benzina e diesel attraverso una riduzione delle accise. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni. Al via da ieri le nuove sottoscrizioni ai buoni del tesoro riservate ai piccoli risparmiatori. Il Ministero delle Finanze punta a raccogliere 1.750 milioni di euro, offrendo un rendimento annuo del 2,75%. Per aderire c'è tempo fino alle 11 del 14 settembre. I buoni, con scadenza il 17 dicembre, possono essere acquistati nelle filiali di Rafina oppure online. L'investimento minimo è di 993,19 euro. Alla scadenza il titolo varrà 1.000 euro, garantendo un guadagno netto di 6,81 euro. La sottoscrizione è aperta ai cittadini croati maggiorenni e agli stranieri residenti in Croazia.
2: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Dura presa di posizione dei vertici dell'Unione Europea dopo i funerali di Ratko Mladic svoltisi ieri a Belgrado. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa hanno definito scioccanti e deplorevoli le immagini della cerimonia, criticando la presenza di alcuni alti funzionari serbi e le manifestazioni di sostegno della cittadinanza.
0: Secondo von der Leyen e Costa, quanto avvenuto ai funerali dimostra l'incapacità di fare i conti con un capitolo scuro della storia recente ed è in contrasto con i valori base del percorso della Serbia verso l'Unione Europea. I due leader europei hanno infine rivolto il loro pensiero a tutte le vittime dei crimini commessi nei paesi dell'ex Jugoslavia negli anni 90.
1: Notizie locali.
2: Traguardo importante per la logistica fiumana. Il terminal container Rijeka Gateway ha festeggiato oggi il primo anno di operatività, presentando il bilancio dei risultati e i programmi per il futuro. Commentando l'importante anniversario, il direttore dell'autorità portuale, Denis Vukorepa, ha riferito che il terminal ha registrato un traffico di 370.000 TEU e l'attracco di 100 portacontainer, tra cui 47 giganti del mare di oltre 360 metri, impegnati sulla rotta intercontinentale Asia-Europa.
0: Oltre la metà dei flussi commerciali da e per il terminal, ben il 53%, viene smistata tramite ferrovia. L'azienda conta attualmente oltre 420 dipendenti con un'età media di 35 anni.
2: Vukorepa ha dichiarato che nei prossimi 10 anni dovrebbero venir completate le infrastrutture stradali, portuali e ferroviarie, oltre al nuovo terminal sull'isola di Veglia. Grazie a questi interventi, ha ribadito Vukorepa, Fiume potrebbe entrare nell'elenco dei 10 principali porti europei per traffico container.
0: Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche i membri del CDA del Rijeka Gateway, Peter Corfinsen e Tomislav Rostandic, e la direttrice dell'amministrazione per gli affari marittimi del Ministero del Mare, Trasporti e Infrastrutture, Nina Perko. Presente pure la sindaca di Fiume, Iva Rincic.
2: Politica fiumana. Alla prossima seduta del Consiglio cittadino, il partito Mogemo presenterà una proposta per esentare i fornitori di servizi sociali dal pagamento dell'affitto per gli spazi commerciali di proprietà civica. La misura riguarda 18 enti che attualmente versano circa 62.000 euro all'anno di affitto e 11.000 euro di tasse comunali.
0: La mozione evidenzia le difficoltà croniche del settore, segnato da sottofinanziamento, carenza di personale qualificato e problemi logistici, nonostante il ruolo chiave svolto nella rete di tutela sociale. Alla sindaca Iva Rincic verrà chiesto di preparare le modifiche ai regolamenti comunali entro 90 giorni.
2: Spazio alla cultura. 3 anniversari importanti per il Museo di Storia Naturale di Fiume, che celebra 150 anni dalla fondazione, 81 dalla sua istituzione e 80 anni di attività aperta al pubblico. Per l'occasione, questa mattina, sui pannelli in corso è stata inaugurata la mostra 150-80.
0: L'esposizione darà il via anche al programma autunnale dedicato alla storia e al presente del museo, al suo legame con il territorio e al rapporto costruito nel tempo con i visitatori.
2: Mondo CNI. L'Unione Italiana comunica che i termini per la presentazione delle domande relativi alla 5ª edizione del bando Mettiti in proprio, inizialmente fissati per il 1º settembre, sono stati ufficialmente prorogati.
0: La nuova scadenza per l'invio delle candidature e della documentazione è stabilita entro e non oltre la mezzanotte del 30 settembre 2026. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti rimangono in variate rispetto a quanto previsto dall'avviso originario. Tutti i dettagli nel sito ufficiale dell'Unione Italiana.
2: Viabilità cittadina. In via Kumicic proseguono i lavori per la realizzazione della rete idrica e del collettore fognario. Da oggi è stata revocata la precedente viabilità alternativa e ripristinata la circolazione a doppio senso.
0: Attenzione però al fondo stradale cementato in alcuni punti. Il cantiere procederà in altre 6 fasi fino al 19 dicembre con possibili brevi periodi di traffico alternato. Nessun disagio previsto per la fornitura d'acqua.
1: Lo spot.
2: Calcio. Nei 2 posticipi della 3ª giornata di Serie A, ieri sera la Lazio vince in rimonta per 2-1 con l'Udinese e ora è a punteggio pieno. Per la squadra di Gattuso è la 3ª vittoria consecutiva. Anche ieri lo zampino è stato quello di Frattesi, che ha segnato il gol del pari.
0: Nella seconda sfida della serata il Cagliari supera il Lecce per 1-0 grazie al gol di Maldini. Rossoblù a 6 punti, giallorossi fermi a quota 3. In classifica Roma capolista a 9 punti, appaiata a Inter e Lazio. Segue il Como al 4º posto a quota 7 insieme a Milan e Juventus.
2: A livello locale, colpo di mercato del Rijeka nell'ultima giornata della sessione estiva della Prima Lega Croata. Il club fiumano ha ingaggiato dal Venezia il 21enne terzino sinistro Paul Lig, che arriva in prestito fino al termine della stagione.
0: Cresciuto nel settore giovanile della Zurigo, con esperienza nelle nazionali giovanili svizzere, Lig potrà venire riscattato dal Rijeka al termine della stagione.
2: E questa sera riparte la Champions League. La prima delle italiane a scendere in campo sarà l'Inter, che dalle 21 gioca in casa del Real Madrid. Domani sera toccherà al Napoli contro l'Arsenal.
0: Il quartetto italiano si chiuderà giovedì sera con la Roma, che tornerà a giocare una partita di Champions dopo oltre 7 anni. I giallorossi andranno a far visita ai turchi del Fenerbahçe. E infine il debutto assoluto del Como davanti al pubblico di casa contro i tedeschi del Lipsia.
1: Che tempo fa?
2: Il resto del pomeriggio nel Quarnero rimarrà all'insegna di condizioni ampiamente soleggiate, con qualche nube di passaggio e debole scirocco. Massime in regione fino a 34 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 33 gradi, umidità relativa al 32% in un quadro di alta pressione atmosferica.
0: Domani ci attende un progressivo aumento della nuvolosità da ovest, che già dal pomeriggio potrà portare piogge e rovesci temporaleschi, destinate a farsi più frequenti in serata e nella notte. I venti, inizialmente deboli o moderati di scirocco e libeccio, ruoteranno tra la tarda serata e la notte verso Bora e venti da est, rinforzando. Raffiche a tratti intense si registreranno anche in corrispondenza dei temporali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime in regione saranno comprese tra 25 e 30 gradi, ma con un deciso calo termico tra la serata e la notte. E con questo concludiamo l'odierna edizione del nostro GR, realizzata in regia da Davor Margan. A risentirci domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.